0: arriva voi. Signor Locumpi, cude l'aster un posco e aprinti. Bomi lager tanaka mina.
1: Para cada pessoa com a mente, Senhor, hacer que trone graça de confiança e fé, que Deus que avisa pedi, busca e bate, um Deus real com sua palavra da si, amém. E com tudo o que avisa está assim. E a mente, Senhor, riba boa palavra, riba bom mandato, boa invitação. E poi quello che esclama nabo nang pidi Signor nang roghe nang abati. E bo palabra de bisanos con nain sa care mira nabo. E nang carga da radiante. E ningun ku buscabo su carlo che da decepciona. Mi bon Dios ave menta. A orte ne compassion misericordia di cada un ca supplicava ad cada un qua roga nabo. Abo sa chi gota bon panan. E la cadena di comprendere che vuoi dare lo che è buono, vuoi contestare lo che è buono, e direzione che vuoi tomare, il momento che vuoi tomare, il stato che vuoi tomare, Signore, è un buono. Posso vuoi conoscere ave domani, e algo mi vuoi contestare nel quadro di eternità, Signore. Posso dare uno sforzo e grazia per accettare la maniera che abbiamo la guia. Per vuoi conoscere il deseo, vuoi conoscere l'angelo nel cuore, Signore. Bo conosceno sabiamente, ma primintinos, quello che inclinavo re e escuchanos, dando benedizione al pueblo ovviamente, e ora inspiranos fuori inspirazione e palabra. Tenga il nome di Gesù. Amen.

perdición. Bueno, che te vale la pena, buon che salvo un'alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente tenendo una parola del Signore, con agua per il canale. Vai nel tuo telefono, marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quel book marca un bici, ascoltando bene, non si ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Mientras lo proseguiamo, nos dos numeri di orazione per ovviamente. Cota 3-8-0-1-20 y 3-8-0-1-55.

E tutto questo clappa ovviamente in sbaglia parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Então, agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você vai escutar a Rádio Delta 2.7, o evento. E é uma chamada se na escuta, e há não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma do Senhor na vida. E é uma invitação que me vou chamar o evento. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente sentendo una parola di Signore. Con un po' di canale. Vai nel tuo telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, spondo 7 ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi andrò poi seguiamo. Nos dos numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi si rincoraggia una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa Rubio Corazón. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor, agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você vai escutar a Rádio Delta 2.7, o evento. E é uma chamada se na escuta, e haja, não conhece Jesus, haja na vida de transformar, haja na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me vou chamar o evento, por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente tenendo una parola del Signore, a voi potete canale, vai nel telefono, marca 3-4 numeri mes. Di non conoscere, quel buco che marca un mese, ascoltando bene, non spondo scelta ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mientras voi proseguiamo, nos dos numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

sin un punto que no quiere más, que no por más. Ojo, hermano, me entrega, me tira mi cerveza de rim. Ma luce intera noche che viene, però ma cansa di luce quando il vento è al contrario, mi romano. Mi tiene punto di vista, mi ta clapa, vai che viento non ha, mi ta clapa bulla, fai che botto non ha, però tone botta in chion, viento porta per il contrario, ma nessun discepolo di nostra bulla fai botta di nessun della man brutto. E ovviamente mi sa di chi botta, in chi botta, per un cospe che invitava ovviamente, no bulla fai che barco. Passo delle ore di mascura. È il momento che cammina con notte mira salita. Ora abba che è nel punto di puntare chi cobida tin di verdade. Delle ore con nada nota nabu gosso. Lo che costumbrassi bu harien nota nabu gosso mas. E matrimonio nabu gosso mas. Io non temei nada pabu. Trabalho non temei nada mas pabu. Ora cammina bota puntare chi com mas tenha vida aqui. Tenha quarta. Ora o problema está mais sério, meu irmão. Ora a carta não sai caba de abogado. Tenha momentos escuro. Atenção. Te oro com Deus. Te gusto imensamente. Tenha de quarta vigília. Ora está sucurito, sucurito, bonta mira. E ora discípulo a mire. Está cana riba la man. Não espanta. Ora, mami, que bisabo. Jesus lo espantava algum dia o representar. Não espanta. Ora, mira, imaginava riba la man um ser tacana. E que na abissa? Está um espírito. E na grita de medo. Ao espírito, de tempo, o espírito na malo de laira. Que ora, não mira espírito na que me daquere. Está um espírito, não começa a grita. Espírito, espírito. Na pensa da diabo. Romano, mi chiede sabo, ti momento di bobida, che cosa mi racina cruel. Come ta pensa, ta sta da diabo. E co che importa Dios mas. E co che importa diabo. E co che importa Dios. E mi consiglio cristiano, ora cosa mi era terribile, Romano, abbaia sta casa, pa pundere, che è schico pa mi. Che paga 100, vai maestro tal, maestro, che ta chi ta passando con mi. E per colmo non abbia sapeva qua quanta gente sta trando, non tra l'altro un sushi, papo, di mangiare sushi dei cocchi. E mi sa di hasta una di os creyente, che mi prende ovviamente? Cosa vai a sina male di imbobita per punta dei cocchi, mesti un mangiare sushi dei cocchi, e babai va a pagare 200, 300 florin. Passo ti un spirito malo dei cocchi, ti un cosco non torna normale dei cocchi. E non ti ha detto un spirito. Ora creyente di Cristo. Em vez de mirar Jesus, eu tenho um espírito em Jesus. Eu tenho uma pessoa do diabo da contra. Você vai me entrar em Cristo. Stop de pensar, diabo. Ora, botar um Ju de Deus. E Senhor, aí amado, diabo não tem autoridade. Riba boa. Me quebra, você vai me entrar para Satanás a mexer com Job. Touch Job. E me pedi, Deus permite. E da te cammina Dios permitie e poi llega. Ora botà. Onde Dios iuna? Non di tan spirito, tan spirito. Non può riconoscere. Mi chiedi sapevo, ora presenta, non può riconoscere. Non può riconoscere. Me sobba che costa malo. E te vi un spirito che ti passa in quel diavolo di cocchi, mio hermano Cristo. Ma me so ora su spavio che stanno visando. Tene curasci. Ami e non tiene miedo. Va a riparare questo, sta presentando, tiene tormenta, tiene viento. Sabe me inta, bo viento, bo tormenta, wak, attenzione per lo di Dios. Jesús sta tiene tormenta. Jesús sta tiene viento contrario. Jesús sta tiene situazione difficile. Algum dia lo può non riconoscere. Bo ta pensa ta rende. Ta Kiko, te Saki, ta Ruman, ta família, ta Awemente, mi quepa bossa. Ku Jesus ta den e tormenta. Tem outra questão também, que Jesus bisa na baia em outra banda. E maneira na abai viento a volto. Pois Jesus bisa, mi no bim pa trazer paz, sino espada. Camina Jesus drena, tem uma revolução, mi Ruman, costa cambia. E di tene curaci, ta ami.